gede gbe ago gugboro atiti popopo loju omi loju ja ojo wese ojo wese ojo gidi lodo iku mo joro mo de bizi lo abi obi di abi abede bi ebebe abi oba di abi baiba ti da bi ba ba ba ba ba budua budua budua bele bele do do do di o do di o do di o di adada di adada di o do di o di o di a ada.

La voce prometteva una ninna nanna calda e morbida, di lenzuoli profumati e racconti avventurosi, di regine, reggenti, di assedi e guerre, tormenti. Nella voce soave e danzante di madre Leonora, eserciti avanzavano con corazze d'oro e d'argento. Armate nemiche, orde selvagge fuggivano scacciate dalla sua mano d'ala di colomba alzata verso il sole. Uomini neri e cattivi, turbe di senza Dio da soggettare alla buona legge dettata dalla croce. La piccola stanza odorosa di confetto si popolò di paladini e santi e vergini votati a Dio, che malgrado i tranelli e i tormenti, nessuno riusciva a distogliere dalla loro fede.

0: Sant'Agata era bellissima. Avevo fatto bene a chiedere chi era. Le sue mammelle tagliate sul vassoio davano un brivido anche più forte delle mani delicate e tenere di madre Leonora quando mi accarezzava se avevo una crisi epilettica. E spesso avevo questa crisi. Almeno ogni 2 o 3 giorni. Non di più, se no avrebbe potuto insospettirsi. Qualcosa nei suoi gesti, nella sua voce, mi diceva che lei non si accarezzava e che se l'avesse scoperto di me, mi avrebbe sicuramente mandata all'inferno. Questa storia dell'inferno e del paradiso era proprio noiosa, ma ogni tanto dovevo sopportarla, tanto non durava lungo. E presto Sant'Agata sarebbe stata evocata dal dito alzato di madre Leonora. E alta, bianca, entrava coi capelli biondi ondulati, lunghi tanto da ricadere mollemente sulla gonna di broccato azzurro e argento.
1: Extrait de L'art de la joie.
2: Dit par Annalisa en italien.
3: C'est le soir sur Radio Octopus.